me salla be salla sai kuma ya samu ruwa to in ya ga sallar sa dai amma dai a fikihance malaman fiqh sun furin da yadda fatawa

0: To masu sauraro insha Allah idan kuka biyo mu sannan a hankali a wannan rana dorawa shirin zai yi akan mabu'in da girma waziri ya faru mana dangane da babban aikin da ke gaban al'ummar kasa baki daya na sabuntawa ko kuma tabbatarwa ga shugabannin da za su taimaka wajen ciyar da rayuwarsu gaba wanda makon da ya gabata ya faru akan batu na zaben fidda gwani da yanzu haka ake tsaka da gudanarwa a jam'iyyar wannan kasa da nufin basu tutar takara domin su fafata a tsakanin su da waɗanda suke neman kujera guda don haka ba tare da najamu da nisa ba kai tsibirin mai da mu ga mai girma waziri domin ya dora mana akan bayan su kuma jam'iyyu sun kammala nasu aikin sun fidda 'yan takarar idan an dawo gare ku al'umma me ya kamata a yi wanda zai taimaki rayuwar al'umma da suke raye da kuma waɗanda ma nan gaba za su zo
1: alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi washabihi ajma'in a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to alhamdulillah malam abbas kamar yadda kai bayani makon da ya wuce mun fara magana akan cewar zabe ya sake dawowa bayan shekaru hudu da aka bawa waɗansu dama suka shugabance mu ko wakiltar mu a majalisu da na jiha da na ƙasa to alhamdulillah kamar yadda kullun muke faɗa cewar shi dadin demokradiya kenan kuma inda mutane za su yi amfani da wannan dama da dadi da demokradiya take da shi ai duka da an samu saukin rayuwa malam abbas kamar yadda muka sha faɗa cewar dalilin ita demokradiya da ake cewa dama ce ga mutane al'umma baki daya shine ana zaben mutane su yi wasu lokaci kayyadajje a nan Najeriya sukan yi shekara hudu sai kuma su sake dawowa sai su nemi mu ba su dama su ci gaba al'umma kaga anan ne damar su ta fito karara wanda kamar yadda kullun nake faɗa da abin da ya same mu mu ne muka yi wa kanmu saboda ga dama mu yi abin da ya dace abin da zai taimake mu abin da zai cece mu to in muka ki kaga sai dai mu yi kuka da kanmu ba mu yi kuka da waɗanda suka sayi 'yancin mu da damar mu mu kuma muka sayar musu da arha muka sake zabar su koma su ci gaba da badakalar da suka yi mana shekara hudu da ta wuce to ala ayi hal ga damar ta sake dawowa yanzu na san dukkanin mu mun sani cewar an gama fidda 'yan takara kusan a ko'ina a jam'iyyun Najeriya gaba daya da za su shiga takara mai zuwa ta 2027 fitar da 'yan takara kamar yadda na taba faɗa yana da wasu tsare-tsare da ka'ida wanda ya kamata a ce haka ake bi domin a ba wa al'umma dama su fitar da 'yan takara da suka ga sun dace kuma suna so su yi musu shugabanci amma sau da yawa za ka ga ba haka ne yake faruwa ba to sai nake cewa watakil da yawa sai ka ga zuciyarsu ta mutu ko gwiwarsu ta yi sanyi saboda cewar ato ya za mu yi ai ba mu ne muke fitar da 'yan takarar ba yanzu gashi an fitar mana da waɗanda ba masu shi yasa nake cewa a wannan tattaunawa da zamu yi malam abbas cewar masu iko masu damar da kuke ga su suka isa to su sun yi nasu aikin yanzu sun gama sun fitar muku da 'yan takarar ko kuna son su ko ba kwa son su to amma ikon ku da damar ku yanzu ta sa dole an dawo muku da hukuncin gare ku domin su waɗannan masu ikon da damar da suka fito da 'yan takarar to wato ai ba su ne kuma za su je su jefa musu ƙuri'a ba na su dai su fito da su din su kakaba wa mutane su tilasta cewar ga wanda zai yi in ba a dace ba cewar ba shine wanda jama'a suke so ba su a ganin su wato ruwa ta sha sun so na su kan sun zabi waɗanda suke so sun kakaba wa mutane wanda suke so wanda suka ga za su yi musu amfani wanda za su yi musu biyayya wanda za su yi musu sata wanda za su yi musu zalunci su kawo musu alherai da su da iyalinsu kai talaka ko oho an barka shikenan shekara hudu ta zo ta wuce in a cikin wahala kake to ka ci gaba da zama a cikin wahala in kuma kishiyar haka ne to ai kai ne mai zabi kai ne mai so barin ce Mala Abbas yanzu an fidda yan takara ta kowace hanya aka fitar ko ta hanyar demokaradiyya ko ta hanyar karfin mulki to yanzu dai an gama amma abin da yake muhimmi shine to fa an dawo da raguwar aiki zuwa ga al'umma masu dama masu wuka da nama masu iko waɗanda su ne daga ƙarshe za su gama aikin za su tabbatar da aikin za su yarda da duka tsarin da aka yi in na zalunci ne aka yarda da shi haka za a ci gaba cikin zalunci in na rashin iyawa ne da rashin cancanta da aka fito wa jama'a da su to in aka bari hakan ta ci gaba suka zarce suka samu shiga majalisu da sauran matakun mulki to haka za a ci gaba amma Allah cikin ikonsa kamar yadda na